Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, e un sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descendi vos, morite sempre,

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.